casa, avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Casa, avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Giosa avanza, si ritira e all'assalto tornerà.